0: Paradise FM, tu sacchi siamo qua mesmo. Sacca pure, mi hanno son molto chiarati. So fantastic, keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM 93.3.